0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: 90, ma che ve lo dico a fare, insomma, è sound inconfondibile della mattina presto qui su Radio Company. Siamo di Giulia la console, vi dicevo Mauro Tonello che sta parlando in questo istante, è un vocalist molto famoso in quel del nord Europa. Lui si chiama Marco e ci dirà questa Because I Love You, poi BBE, 7 Days, 1 Week.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: tra Madonna e Stardust con Music Sounds Better on Holiday e Encore con le Disc Jockey. Abbiamo chiuso così l'appuntamento di Botta da 90 di questo primo della settimana con Mauro Tonello. Ci sentiamo domani sempre a quest'ora qui su Radio Company, grazie a DJ Nick.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Vuoi riempire il carrello?
3: Di più.
2: Vuoi fare scorta risparmiando?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
3: Chi sceglie bene sceglie Di Più.
4: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con spotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
8: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché?

0: imperdibile a Concisalfa.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: Company. Radio Company.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler, questa è Sofia. Buongiorno Sofia o Sofia con l'accento sulla A. Buongiorno amici, buongiorno alle De Biasi. Oggi siamo io e te. Ed io e gli ascoltatori che ovviamente certo Sisma sì, voi direte sta male. No. Beh, oddio, forse è andato a Roma. È andato a Roma a vedere Cesare Cremonini. Poteva vederlo a Padova? Sì. Ma ha scelto di prendere i biglietti per Roma perché così si prendeva un giorno di ferie. Questo è Enrico Sisma.
2: Tutto lussa.
1: Tu cos'hai che ha detto?
2: Tutto lussa.
1: Ah, tutto lui, sì, certo. Questo è Enrico Sisma. Ricordatevelo domani quando lo sentirete che lui oggi vi ha abbandonati. Oggi che è lunedì, oggi che è quel giorno in cui voi non vorreste essere abbandonati. Chi c'era? Noi due. Lui? No. Chi c'era oggi di lunedì a tenervi compagnia, a supportarvi oggi proprio mentre gli studenti sono a scuola e voi vi svegliate pensando, ecco, loro dormono e invece mi tocca andare a lavorare. Chi c'era? Ale De Biasi e Carlotta. Sisma? No. Lui no per niente. Come?
3: Ricordatevelo.
1: Ricordatevelo. Buongiorno amici, come state? Tutto bene? Noi siamo qui con voi. Prima mezz'ora sempre dei sommersi. Io te lo dico Ale, oggi voglio proprio condurre serena, cioè quindi mi sento di dire sommersi. C'è qualcosa di cui avete voglia di parlare, così, giusto? Fate voi, per favore. Non perché io ho, sapete che io ho un sacco di post da smaltire. Ne ho ancora di più, perché questo weekend ho fatto salva su un trilione di post. Però magari, che ne so, gli ascoltatori riescono sempre a darci degli spunti interessanti. Certo. Quindi se avete voglia di dirci qualcosa, c'è qualcosa magari che avete voglia di dirci o di cui avete voglia di parlare, il numero lo sapete, 333-2688-688. Partendo dal weekend di Ale De Biasi. Ale De Biasi ha lavorato tutto il weekend e nel fuori onda mi stava dicendo che ha lavorato molto bene anche perché ha bevuto molto poco. Giusto Ale?
3: O meglio, non ho neanche bevuto.
1: Sì, forse
3: tanta acqua.
1: Ma lo sai che ieri Ale stavo dicendo, allora io ormai non bevo da un anno. Poco più di un anno, perché ovviamente io sono stata incinta 9 mesi, ora sto allattando, insomma, quindi non ho bevuto veramente da maggio dell'anno scorso, io non bevo. E ieri stavo dicendo, ma lo sai che non mi manca? Cioè, è vero, sì, buono il vinello, così, però tutto sommato a me quella sensazione un po' di stordimento non mi manca. Quindi dicevo, forse non cioè, non lo so, non lo so.
3: Della serie, ti diverti anche senza bere.
1: Beh, allora, quello indubbiamente. Però, tutto sommato, forse non mi viene neanche voglia in questo momento di bermi quel bicchiere di vino. Quindi ti dico, quando sarà il momento di ricominciare a bere, tra qualche mese, non lo so se lo farò, cioè, ma magari rimarrò così senza bere e diventerò improvvisamente astemia. E uno dice, ma chi l'avrebbe mai detto, Carlotta astemia? Oh, pazzesco. Niente, così oggi si parte un po' a cazzeggio. Ragazzi, come è andata questo weekend? Sicuramente un sacco di voi saranno andati al mare, perché c'era tutto sommato c'erano delle belle giornate. Acquazzoni a caso, ma tutto sommato belle giornate. Gli studenti li salutiamo così, facendo ciao con due mani, perché sì, venerdì la maggior parte di loro venerdì hanno finito la scuola, quindi in questo momento si stanno rigirando. Si stanno rigirando sotto le coperte o comunque in generale sul materasso per dormire un altro pochino, ma tra un po' cominceranno centri estivi, Grest, perché i genitori da qualche parte li devono piazzare questi ragazzi. Voi invece cosa ci raccontate? Dove siete? Che fate? Come state? C'è qualcosa di cui avete voglia di parlare? Solito numero 333-2688-688, se non sbaglio questo orale c'è il mixatone, giusto? Dei mixaggi? Vai.
4: De Biasi. Ale. Fammi sentire una tua risata.
5: Ciao company, ciao family.
6: Io vorrei vincere.
5: Questo è svegliarsi.
7: Carlotta, guarda che nei supermercati ci sono i canestrelli doppia confezione in offerta.
8: Non c'entra niente, ma anche per me oggi è l'ultimo giorno di lavoro.
9: Ma io sono la figlia di Rodolfo, quello sempre senza benzina, che finalmente si è preso la macchina elettrica.
10: È l'ultimo giorno di scuola.
11: Finita la scuola, non faccio neanche più latina,
12: È finita la scuola!
13: È finita la scuola!
0: finita la scuola.
6: Però io il 13 giugno ho l'ultimo esame all'università. Vi prego, pregate per me.
12: Carlotta, ti voglio bene.
13: Saluti. Siete fantastici.
14: Tutti insieme. Oh.
15: Sta arrivando.
16: Ma io non mi sento.
17: Ah mio.
18: Chi non salta?
19: Palle d'occhio.

0: Supersonic. No, non me lo dire. Disastro.
1: La cosa che più mi rende povero è sicuramente mia moglie. Mia moglie è drogata di scarpe. A casa avrà più di 100 paia di scarpe. Non sto scherzando. Più di 100 paia.
2: Buongiorno family. La cosa che mi fa spendere più soldi è sicuramente la colazione in pasticceria ogni mattina. Potrei avere risparmiato un sacco di soldi facendola a casa.
3: È finita la scuola!
4: Buongiorno. Posso dirti, allora, è il messaggio di uno dei nostri giovanissimi ascoltatori, che è: ho finito la scuola, non faccio più latino. Mi ha preso proprio una sensazione di libertà per lui, perché io ho ben presente quella sensazione di quando tu hai una materia che proprio ti angoscia. Sai quelle materie che ti angosciano e tu vai a scuola angosciato e devi fare le verifiche, cioè ti viene voglia. E tu pensi, in quel momento lì tu pensi, io sono in trappola. Cioè non c'è niente, non lo so, quella sensazione proprio di sentirti in trappola, perché magari latino, io per esempio latino, no, biologia, mi facevano sentire che mi sembrava che non ci fossero scogli più alti da superare. Poi finisci la scuola. Sì, poi finisci la scuola e dici: ma adesso la vita è bellissima, è leggera. Poi ti iscrivi all'università e tutto l'altro, poi devi lavorare. Però lì tu dici: ah, che sensazione meravigliosa. Va bene, amici, dai, buongiorno. Senti, mentre gli ascoltatori si svegliano, che qua sono dei oggi devo dire che, a parte qualche insulto a Sisma, perché giustamente oggi non c'è, c'è giustamente l'insulto, devo dire gli ascoltatori, i sommersi un po' pigri questa mattina, ma lo capisco, perché quelli che generalmente si svegliano presto per magari accompagnare i figli a scuola, prepararli eccetera eccetera, questa mattina magari si riescono quantomeno a bere il caffè in silenzio. Così parto in bomba. Qual è la frase che il vostro partner, o in generale le persone che vivono con voi, vi dicono più spesso, che voi sentite più spesso? La frase che io sento più spesso dal mio fidanzato è: Carlotta, mi chiami per favore? Perché perde sempre il telefono. Esatto, perché perde continuamente il telefono. E io passo il mio tempo invece a chiamarlo per capire dove sta collocato in casa il suo telefono. Qual è la frase che il vostro partner, i vostri figli, i vostri genitori, se vivete con i vostri genitori, vi dicono più spesso? Così, giusto per curiosità.
5: Vuoi sapere la mia?
4: Sì.
5: Cosa fai stasera a cena?
4: Cioè, cosa prepari a cena stasera?
5: Esatto, sì.
4: Ma chi è che te lo chiede?
5: Beh, la faccio io questa domanda.
4: Ah, sei tu che la fai questa domanda? Che palle, Ale, posso
5: dirti? È il mio buongiorno.
4: Cioè, tu ti svegli la mattina e dici: ma stasera cosa si mangia?
5: Esatto.
4: Ma tua mamma è veramente santa donna, posso dirti. Cioè, perché lei immagino non ti manda a quel paese, ma ti dice: non lo so, Ale, ancora ci devo pensare. O ti dà una risposta sensata?
5: Non mi risponde direttamente.
4: Ah, fantastico. Dai, 3332688688, siamo pronti a partire. Amici sommersi, questa mezz'ora tutta vostra. Adesso arriva Rama.

0: Con queste Chemical siete su Radio Company, amici, buongiorno. Allora, siamo partiti un po' così, un po' random, un po' dandoci il buongiorno, visto che oggi siamo solamente io e Ale. E soprattutto devo dire che il primo giorno dopo la fine delle scuole è sempre un po' così, ma giustamente, perché i genitori vanno un po' a rilento, quindi ci sono bene o male tutti gli altri. Poi arrivano anche i genitori, poi ad un certo punto arrivano anche i giovanissimi. Nel frattempo siamo partiti chiedendovi come state, come è andato il vostro fine settimana, che avete fatto, vari ed eventuali. C'è chi scrive: ragazzi, buongiorno, il mio fine settimana a bomba, sabato sera la butterfly run, con stupore ho corricchiato, un po' dopo infortunio, perfetto, cioè nel senso ho corricchiato dopo l'infortunio, suppongo. Comunque sono stata brava, domenica invece una festa tradizionale moldava con le amiche, poi gelatone buonissimo in compagnia, insomma bel weekend. Qualcuno dice: ieri concerto di Max Pezzali a Lignano Sabbia d'Oro, bellissimo, bello. E poi siamo partiti così, mentre voi ci raccontate un po' il vostro weekend, mentre ci raccontate semplicemente qualcosa, cioè noi dicevamo: se avete voglia di parlare di qualcosa che avete sentito, che avete fatto, che qualcuno vi ha detto, cioè questo è lo spazio perfetto. Ma anche perché noi prendiamo tanto spunto da voi, la maggior parte delle volte siete voi che ci date gli spunti per poter andare avanti le puntate. Ieri una delle... cioè siamo partiti anche dicendo qual è la frase che la persona con cui vivete, o le persone con cui vivete, che possono essere moglie, marito, figli, cugini, parenti, insomma le frasi che vi dicono più spesso. Ale a sua madre dice: che cosa c'è stasera a cena, appena si sveglia. Ma non sei l'unico in realtà.
1: Alla mia ex magari.
0: Anche la fidanzata?
1: Sempre io penso solo al mangiare.
0: No, ma io pensavo che fosse una cosa limitata alla mamma, ma invece no, tu anche, no. Povera Alessandro, posso dirti una cosa? Allora, nel tuo essere single, valutala questa cosa. Quando troverai un'altra fidanzata, magari modifica la frase, invece di dire cosa si mangia a cena la tua anche perché poi sei tu che prepari la cena, giusto?
1: Esatto, sì, sì.
0: Quindi che senso ha? Però comunque in generale non sei l'unico, perché Monica dice: buongiorno, io ho tre figli maschi, ovviamente la frase che dico più che sento dire più spesso è: cosa si mangia stasera a cena.
2: Vedi?
0: Devo dire che probabilmente la più quotata. La cosa che il mio fidanzato mi dice più spesso è che è sempre stanco. Che palle, ecco, rottura di scatole. Detto questo, 3332688688, insomma, siamo partiti così chiedendovi qual è la frase che sentite dire più spesso. Perché io dicevo, per me è: mi chiami? Perché il mio fidanzato perde continuamente il telefono. Secondo Ale, che sia fidanzato, mamma o insomma la persona con cui vive in generale, chissà, Ale, se quel poco tempo che hai convissuto col nostro amico Matteo Esposito, anche a lui dicevi: cosa si mangia a cena questa sera? mi sarebbe piaciuto sentire la sua risposta. Mamma, in ogni caso, se avete voglia, qual è la frase appunto che sentite dire più spesso dalle persone con cui vivete? 333 2688 688.

su Radio Company nella Family, prima mezz'ora andata amici come sempre con voi sommersi. Ciao, come state? Tutto bene? Adesso purtroppo il nostro tempo è finito perché tra pochissimo apriamo le porte anche a tutti gli altri, quindi a tra poco. Radio.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: viajando por el mundo. Buongiorno amici, dai che c'è l'ora esatta.
1: Mi senti?
0: Io ti sento, tu mi senti?
1: Io ti sento. Io ti sento, tu mi senti?
0: Io ti sento, tu?
1: Ti sento, ti sento.
0: Se parlo così mi senti?
1: Mi sento, ti sento.
0: Ok. Le 7:02.
2: Ma oggi
3: Radio Company
0: Ma oggi
3: Time.
0: Per caso oh sì. Ciao studenti, oggi vi perdete.

0: Allora, innanzitutto, vi siete svegliati questa mattina? Questo mi sembra già un ottimo risultato. Buongiorno, come va? Tutto bene? Buongiorno, questa è la Family senza Enrico Sisma. Ale, posso dirti che se ti fa piacere possiamo toglierla? No, perché so che comunque... No, io dico per te, perché da milanista vorrei che... offrire.
1: Ci passo sopra ormai.
0: Ma tu sei proprio sportivo. Con quella maglietta fantastica che indosso oggi. Ma è melangiata quella maglia, è melangiata.
1: Melangiata. Che significa?
0: Bisogna spiegarti tutto. Va bene, dai. Buongiorno, questa è la Family, come dicevo, senza Enrico Sisma. Siamo io, Ale De Biasi. Buongiorno. Ma scusate, voi. Non so se posso farlo da questo microfono. Spronto? Spronto? Mi senti? Ascoltatori, ci siete, no? Perché
1: Carlotta, ricordati che sei in radio, ok?
0: Buongiorno, benvenuti, come state? Tutto bene? Oh. Sì, questa è la radio.
1: No, la radio. Che è la radio.
0: Non devo dire, allora cosa devo dire? Che siamo in autobus, cioè non so. Buongiorno e... qualcuno chiede chi è il cantante della sigla del lunedì. Non lo sappiamo. Noi non abbiamo la minima idea di chi sia il cantante della sigla del lunedì, perché intanto l'ha fatta Sisma, ma l'ha fatta tramite i suoi magheggi. Sapete che Sisma ha l'orecchio assoluto, no? Enrico Sisma è il nostro Enrico Papi. Ecco, diciamo questa cosa qua. Lui, la nostra Sarabanda, ecco. E non abbiamo idea di chi sia il cantante di questa sigla.
1: Stefan.
0: Si chiama Stefan?
1: Stefano, sì.
0: E quanto è inventata da una 10 questa cosa?
1: 10.
0: Ok, beh, vabbè. Senti, allora, visto che così, nel frattempo, vedi, quando tu dici agli ascoltatori che sono pigri, improvvisamente compaiono. E allora siete pigri! E così magari ci facciamo mandare qualche messaggio. Nel frattempo, ho letto una notizia che mi ha fatto molto piacere. Perché, allora, partiamo dal presupposto che McDonald's, come tutte le catene americane o in generale che non nascono in Italia, ci danno sempre l'impressione di, che ne so, gli store che trovi in Italia di essere un po' di serie B, no? Perché, che ne so, McDonald's, essendo nato in America, tu ti aspetti che in America ci siano i super mega store gestiti al 350%, e noi invece magari siamo solamente delle succursali. Oh, ma lo sai che Chiara Carli, che tu dirai chi è, adesso te lo dico, è la miglior direttrice McDonald's al mondo, e lei è la direttrice del McDonald's di Jesolo.
1: Ah, però.
0: Oh, posso dirti, brava. Praticamente Chiara Carli, store manager del McDonald's di Jesolo, è stata premiata ai Global Ray Kroc Award 2026, che è un riconoscimento internazionale che la incorona come miglior direttrice di un ristorante McDonald's a livello mondiale. Oh, posso dire che poi qua siamo sempre tutti a criticarle, no, queste grandi catene, però tutto sommato, cioè, se è gestita bene si vede, e congratulazioni, premio che viene assegnato ogni anno ai manager che si distinguono tra oltre 43.000 ristoranti del mondo per eccellenza operativa, risultati gestionali, capacità ovviamente di incarnare i valori del brand. Solo l'1% dei direttori McDonald's viene selezionato per questo riconoscimento, e posso dire chapeau, perché la vincitrice quest'anno non solo è italiana, ma è anche magari dalle zone di chissà, vabbè, noi siamo in Veneto, quindi anche dalle nostre zone. E congratulazioni Chiara Carli, magari lei ci ascolta. Ti immagini se Chiara Carli adesso ci sta ascoltando e dice: ma sono io Chiara Carli,
1: esatto,
0: ma
1: magari
0: wow.
1: Quella Jesolo, appunto.
0: Esatto. Come state voi amici? 3332688688. Oggi siamo proprio in relax, visto che non c'è Sisma, si parla di un po' di tutto, di più, quasi come fosse una sorta di raga non c'entra niente, ma insomma, diciamo abbastanza spazio libero. Siamo partiti stamattina con qual è la frase che sentite dire più spesso al vostro partner o ai vostri figli in casa. Ma se avete voglia di commentare le notizie che noi vi diamo, visto che io devo smaltire i post, oggi penso che sfrutterò la mia giornata per farlo, potete farlo. 3332688688.

0: ascolto più meno attivo, cioè un ascolto un po' più passivo, che sia solamente ascoltare in relax quello che succede, ogni tanto intervenire se richiesto. Però devo dire che quando arriva l'estate noi la percepiamo questa cosa, perché effettivamente vi sentiamo meno, come si dice,
1: meno attivi
0: sul pezzo, okay. Meno sul pezzo. Ma oggi si parlava di come sarà il mondo nel 2050. Dicevamo forse alcune cose un po' troppo futuriste. Cioè, diciamo che quando si immaginava il mondo nel 2020, magari erano gli anni 90, nel 2020 si pensava a chissà che cosa. Poi effettivamente tante cose, oh ragazzi, cioè abbiamo l'intelligenza artificiale, le auto elettriche, c'è Ale De Biasi, cioè comunque ci sono un sacco di cose che funzionano bene. Però non è facile immaginarsi il mondo tra così tanti anni. Sentiamo voi,
2: Carlotta.
0: Sì?
2: Comunque noi che siamo della stessa età,
0: 92, nel
2: 2050 non saremo ancora in pensione.
0: Allora sì, perché allora sai cosa? Che tu pensi al 2050, pensi a fra tanti anni. In effetti mi sono fatta due conti. Io nel 2050 avrò 58 anni.
1: Sarai giovane, dai. Ancora.
0: Sarò giovane, sì, certo, sarò giovanissima. Però non sarò ancora in pensione. E soprattutto mi mancherà un sacco di tempo. Se esisterà la pensione, mi mancherà un sacco di tempo alla pensione. Poi
3: bella questa, Carlotta, nel 2050 quanti anni avrò?
0: 58.
3: Ti mangerai ancora i canestrelli?
0: Mamma mia, auguro di sì. 58enni all'ascolto, scusatemi, i canestrelli li mangiate ancora? Ma già 58 sei giovane, dai.
4: Al netto del fatto che è molto facile che io non ci sarò,
0: no,
4: per gli ovvi motivi, diciamo, no, grafici. Io spero che comunque ci siano ancora la pizza, la Nutella, sì, e le digestive.
0: Oh, pizza, Nutella e digestive è la dieta perfetta, posso dirti. Cioè, che sogno. E poi?
5: Ciao ragazzi, secondo me le nanomacchine saranno le prime che faranno, perché così ti daranno la pensione, se esisterà ancora, a 99 anni.
0: Ah sì, perché dicevamo che una delle aspettative più interessanti è appunto questi nano, cos'è, com'è che li avevamo chiamati? Sono dei tipo dei nanorobot che vanno nel sangue per curare il corpo dall'interno e per prevenire tantissime malattie, quindi poi di conseguenza aumentare l'aspettativa di vita, insomma cose molto interessanti. Dai, 3332688688, quindi secondo voi come sarà il mondo, che cosa succederà, cosa ci sarà che adesso non c'è nel mondo nel 2050?

Let Me Down Easy. Qualcuno dice: io nel 2050 voglio ancora Madonna che pubblica album. Ma posso dirvi che secondo me nel 2050 Madonna ci sarà ancora e sarà assolutamente ancora in attività. Ci prendiamo una pausa, amici, torniamo tra poco.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Flash, volevo capire su Radio Company nella Family. Ah, amici, certo ve ne sarete accorti. Oggi abbiamo messo in pausa il cantachi. Lo sapete, quando c'è sisma, il cantachi si prende una pausa. Magari non vi interessa questa cosa, però è giusto dirlo. Da domani invece si torna a giocare con il cantachi. Si torna a regalare la Company Bag. La settimana scorsa invece vi abbiamo regalato un buono da 200 euro Volotea. Quindi insomma, i premi sono sempre, sempre interessanti. Da domani torna tutta la normalità. Quindi da domani si riparte con il cantachi. Sentiamo, abbiamo un vocale?
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Se sisma è andato al concerto di Cremonini, io sono andato a quello di Tiziano. Questo è il risultato. Ciao Carlotta, ciao Ale e ciao Martin.
0: Un po' senza voce, ma ci sta, posso dirti. Tiziano Ferro, cosa vuoi? Vuoi non cantare a squarciagola? Tra l'altro Tiziano Ferro che è stato, non so Ale, se hai notato, se l'hai visto, è stato al centro di qualche polemica, ma d'altronde sempre tutti molto bravi a parlare, a far girare i video, è stato al centro di qualche polemica perché girava un video di Tiziano Ferro durante un suo concerto, se non sbaglio cantava Perdono. Sapete che Perdono è una canzone, insomma, quasi un po' rappata, molto veloce, molto insomma, che corre parecchio, e lui invece aveva molto fiatone, sembrava facesse un po' fatica a stare dietro al ritmo e alle parole. E quindi dio, polemica, Tiziano Ferro fuori forma, non ce la fa più, che rottura di scatole. Eh sì, esatto. E invece poi è stato pubblicato un secondo video a distanza di qualche giorno dove lui ci sta dietro benissimo, alla grande. Quindi insomma, Tiziano Ferro,
2: ma
0: ragazzi, è pur sempre Tiziano Ferro. Weekend questo di grandi concertoni, perché c'è stato Tiziano Ferro, c'è stato Cesare Cremonini, ho visto che c'è stato Achille Lauro, insomma ce ne sono stati diversi. Nel frattempo noi qui, visto che Enrico Sisma non c'è, è andato al concerto appunto, come dicevamo, di Cesare Cremonini a Roma. Siamo solamente io e Ale De Biasi, e stamattina abbiamo parlato di come sarà il mondo secondo alcune previsioni nel 2050. Quindi io ho chiesto a voi, come sarà secondo voi il mondo nel 2050? Ci sarà, immaginando, qui dovete lasciare un po' spazio all'immaginazione. Qualcuno può anche dire le auto voleranno, perché prima o poi queste auto inizieranno a volare. Prima o poi. Sentiamo chi c'è.
3: Io nel 2050 avrò 65 anni. Sei giovane, Carlotta! Sei giovane!
0: Ma sì, insomma, 65 anni. Io ne avrò 58. Ali, tu ne avrai? 55?
4: 55, sì, sì. Ricordati sempre. Sì. 3 anni meno di te, circa, sì.
0: Ah, 55. Ah, ok. 55. Ok, vedi? Quello saremo. Siamo così vicini d'età.
4: È la base giusta.
0: Perché, scusami, ma io e te siamo così quasi coetanei?
4: Non sembra.
0: Io pensavo che avessi tipo 22 anni. No, io mi dimentico sempre che in realtà tu sei una persona grande, una persona adulta. Dai, amici, 3332688688. Quindi lasciate spazio all'immaginazione. Come sarà secondo voi il mondo nel 2050?

0: Boys, questa è Getaway su Radio Company della Family. Buongiorno al nostro Vittorio Ferro. Buongiorno Vitto.
1: Buongiorno, ciao Carlo, ciao ragazzi.
0: Come
1: ciao
0: stai?
1: Ragazzi.
0: Tutto bene?
1: Abbastanza, dai, è lunedì, dai. Però abbiamo un amico che ci aspetta al telefono, Paolo Corazzon di Tribi Meteo.
2: Company Meteo con Paolo Corazzon.
0: Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno.
3: Ma buongiorno, buongiorno, che piacere trovare questi due amici, perché così posso definire come voi chiamate me amico, grazie Vittorio, grazie Carlotta.
1: Ma lo sai.
3: Allora buongiorno a tutti, sì. Parliamo di condizioni meteo sostanzialmente estive sull'Italia, ma in nord Italia a metà settimana vedrà passare una perturbazione, quindi mercoledì in particolare il nord vedrà dei temporali e degli acquazzoni. Però ci stanno, anzi volendo avranno il merito anche di portare aria un po' più fresca, quindi questa settimana si suda sì, ma non tantissimo, che insomma ha la sua importanza, voglio dire, no?
1: Sì.
3: Quindi temperature alte soprattutto però al centro-sud, al nord invece in qualche modo si respira, rimaniamo sotto i 30 gradi, quantomeno 30 gradi al massimo, e poi ripeto, mercoledì arrivano anche dei temporali.
1: Sì.
3: Ecco qua, il succo più o meno è questo.
1: Sì,
3: voilà.
1: Mi pare di capire che la sera, cioè la notte, non si va troppo su con la temperatura, no? Non c'è quell'effetto.
3: No, infatti, non abbiamo notti tropicali,
1: ecco,
3: si definiscono
1: lì.
3: Così,
1: sì.
3: Proprio quelle in cui la temperatura minima non scende sotto i 20 gradi. Invece da noi si dormicchia ancora abbastanza bene, ma ecco, le zanzare, non so com'è la situazione da voi, loro sembrano invece devi svegliarsi bene ultimamente.
0: Sì, sì, sono tornate.
1: Ecco, godono di ottima salute.
0: Va bene, grazie mille Paolo, buon lavoro a Trebi Meteo.
3: Ciao.
2: Company Meteo con Paolo Corazzon. Spot.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari, e poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
13: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
18: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
20: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
19: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
20: E ci mantiene giovani.
19: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
20: Perché Oliveto è Oliveto.
21: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
22: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
23: Crema di caponata o salsa di fichi?
22: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
23: La Piadineria. La più buona perché è mia.

0: Isabella che sogna in grande, dice nel 2050 avrò scusate il mio sgabellino che scricca. 92 anni, vorrei esserci in realtà per vedere se mi piace che fa riferimento ai pronipoti. I pronipoti, Ale, tu sai chi sono?
1: Pronipoti.
0: No. I pronipoti.
1: Nipoti acquisiti.
0: No, ok, tipo. Sì, no, però cioè, mi sembra che ci sia proprio un cartone dei pronipoti dove ci sono, c'è il robot, loro hanno un robot cameriera che gli sistema tutta casa, gli fa proprio la domestica ed è un robot. E poi loro si muovono da un posto all'altro con tipo delle scale mobili. Hai presente negli aeroporti dove ci sono quelle scale mobili piane, certo, sì, quel sì, pavimento sì, sì, che va okay, avanti, questa sorta di tapirulan che va in avanti? Sì. Ecco, loro si muovono con quella roba lì. E Emanuele dice: mi piacerebbe vedere se effettivamente il mondo sarà come il mondo dei pronipoti. Non lo so, io secondo me no. La vedo un po' dura. Poi chi c'è?
2: Nel 2050 spero che i robot vanno al lavoro al posto nostro e noi ci godiamo la vita con meno stress. E che inventino una scusa da supereroe, che così quando dobbiamo muoverci per qualsiasi cosa prendiamo quella in 2 secondi sei a destinazione invece di prendere l'aereo, treno, macchina.
0: Beh, signori, una tuta degli Avengers, una tuta da Iron Man per teletrasportarti di qua e di là. Posso dire che questo è il sogno? Ma quale... ma... distinzione, nanorobot, ma neanche il robot che fa le cose al posto tuo non sarà mai paragonabile ad una tuta che ti permette di teletrasportarti di qua e di là.
3: Io avrei 86 anni.
0: 86 anni?
3: Spero essere ancora qua al mondo.
0: Speriamo di sì.
3: Cambiamenti ci sono. Ciao,
0: dai, guarda,
3: buona giornata.
0: Mi sento di dire di sì, dai, no, cerchiamo di essere un po' positivi. Anche perché se, come hanno detto, ci sarà la possibilità di curarsi ovviamente in modo migliore, più intelligente, più anche dall'interno, facendo più prevenzione, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, probabilmente l'aspettativa di vita, come dicevamo prima, si alzerà parecchio. Quindi why not?

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Annalisa, ma noi, ladies and gentlemen, abbiamo Annalisa.
1: Ma buongiorno a tutti, sì.
0: Ma vivi, ma
1: ciao.
0: Che bello vederti.
1: Infatti ti vedo.
0: Non vado ogni
1: ti
0: tanto.
1: Sento e ti vedo, sì, dai, che quando non c'è sisma ci possiamo fare un po' i cavoli nostri.
0: Sì. E a proposito,
1: ecco, dimmelo che io ti aspetto.
0: Sono usciti le prime due coppie di Temptation Island.
1: E vai, io qui ti volevo.
0: Sì.
1: Ma magari guarda, a luglio dovrebbe iniziare.
0: Ah, ok.
1: Sapete che io e Carlotta abbiamo questo feeling su Temptation, che poi siamo lì a fare le nostre conversation, che fa
0: le nostre conversation
1: sul programma. Beh, aspettando che io vada come concorrente.
0: Ma infatti,
1: ragazzi,
0: io ti aspetto nel allora, devo dire che
1: tu che non c'è più,
0: sì,
1: però.
0: Esatto.
1: Ah, no, perché ora lo fanno non più in Sardegna.
0: Però vabbè, Vivi, posso dirti, trovati qualcuno e vai a Temptation.
1: Ma infatti io vorrei un fidanzato solo per quello. Cioè per poi lasciarmi lì in diretta nazionale e fare un po' di soldi.
0: Ma guarda che Ale De Biasi è su piazza, se vuoi. Vi lasciamo con Viviana. Sono 9:01
2: Radio
0: domani.
2: Company
0: ciao
2: Time.
3: Company Breaking News.
4: Possiamo bloccare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb, così il consigliere per gli affari internazionali della guida suprema Khamenei nell'escalation tra Israele e Iran, che si sono scambiati attacchi con missili dopo che Tel Aviv aveva bombardato la periferia di Beirut. Trump chiede a Netanyahu di frenare sulla replica. Un accordo è vicino, insiste, ma intanto colpiti diversi obiettivi a Teheran e in altri centri. Danni nel complesso petrolifero di Karun, senza vittime. Ucraina, negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. E quanto emerso dal summit a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e il presidente ucraino Zelensky, che ha sottolineato l'importanza della presenza negoziale dell'Europa, ribadendo: non cederemo il Donbass. 12 morti e oltre 200 feriti in Indonesia, alle prese con crolli, allarme e tsunami per un sisma di magnitudo 7.8 al largo dell'isola di Mindanao. Si teme un bilancio maggiore di vittime. Ed è tutto, a più tardi.
3: Breaking news.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1.000€ di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900€ con 1.000€ di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

ciao a tutti, buon inizio settimana, buon lunedì 8 giugno 2026. Io mi sono sorpresa del fatto che fosse già l'8 giugno e chiedevo a Martino fuori onda: ma abbiamo zompato qualche giorno dal calendario? Cioè, come siamo arrivati dal 5 all'8 così? Non lo so, tra una festa e l'altra non mi sono resa conto dei giorni che passavano. Sì, perché è stato un weekend bello pieno per noi, per me, per Martino, per i DJ di Radio Company, per voi che siete venuti a vederci, perché abbiamo fatto delle feste pazzesche a Jesolo e poi a Villa Franca Padovana con i nostri format estivi, andando in giro per l'Italia sul palco regalandovi gadget. Quindi grazie a tutti coloro che c'erano tra i matti del mattinè e che ci stanno ascoltando in questo momento. Io sono Viviana, ciao a tutti, c'è Martino in regia, saluto la family, in questo caso Ale De Biasi e Carlotta, perché Sisma se la sta godendo nella mia città, nella nostra capitale. Andate a vedere il concerto di Cremonini, domani gli chiederemo un po' com'è andata, qualche così sensazione a caldo, visto che era proprio lì in diretta, quindi magari anche qualche indiscrezione, qualcosa che è successo di particolare. Gli ho anche dato due dritte su dove andare a mangiare, è stato in zona mia, quindi ci faremo dire. Ma noi pensiamo all'oggi fino alle 11 insieme, un sacco di cose da fare con voi. Se vi va di dirci com'è andato il fine settimana, dove eravate, lo potete fare con il nostro numero. Chiaramente ci mandate un messaggio o un vocale al 333-2688-688. Abbiamo anche un regalo per voi, quindi rimanete con noi fino alla fine, till the end. Olivia Dean, So Easy, su Radio Company.

0: sono Joel Corry e Mnek con Head and Heart su Radio Company a chiudere il Millennium Mix, il primo della settimana, poco prima luna piena dei Negramaro e all'inizio The Avner con Fade of Lions.
1: Ancora buon pomeriggio amici, noi siamo i Pischelli, lunedì 8 di giugno si apre ufficialmente tra poco il comp'anniversario, quindi due chiamate a disposizione, ormai già lo sapete, già conoscete come funziona, chiamiamo qualcuno che oggi magari, che ne so, festeggia gli anni oppure
0: anniversario
1: oppure cambio di attività, cambia lavoro, licenziamenti, pensioni,
0: varie cose,
1: tutto a parte gli onomastici. Sono due le chiamate a disposizione, un posto però è già occupato.
0: L'altro è libero, quindi 333-2688-688 se volete fare una sorpresa dell'ultimo momento, noi ci siamo.
1: Esatto, quindi mi raccomando muovetevi perché avete anche poco tempo per mandarci tutti i dati della persona da festeggiare. Vi ricordiamo che c'è anche il nostro sito www.radiocompany.com, c'è proprio il tasto in home page del comp'anniversario, cliccate lì e potete compilare anche il form.
0: Idem sulla nostra applicazione, la scarichi sul tuo telefono, ci porti dappertutto e anche lì compili il form del comp'anniversario. Gratis.
1: Ben detto, amico menestrello, bravissimo, piccolo cavaliere della tavola rotonda.
0: Sì, vabbè, basta,
1: va bene, scusami. Comunque,
0: grazie.
1: Dai, ci risentiamo tra poco con la prima telefonata, appunto, del nostro comp'anniversario.

0: Vuoi riempire il carrello?
1: Di più!
0: Vuoi fare scorta risparmiando?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
6: Sono José Mourinho, mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
9: E per la pulizia delle facciate?
8: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBoost, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
10: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
8: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
13: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
19: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco e a soli 139,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
20: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

0: Company 14:38, ricordiamo c'è ancora un posto libero per il companiversario.
1: Bravo.
0: 333-2688-688, ma dall'altra parte abbiamo
1: Nicola. Ciao, Nicola, benvenuto. Ciao.
2: Ciao Pischelli.
1: Allora, come stai? Come va?
2: Un po' caldo oggi, però dai, si sta bene, dai.
1: Che
2: dai,
1: la
2: ormai è tempo che magari è un po' caldo.
1: Lavori senza aria condizionata?
2: No, per il momento sono fermo in un parcheggio che devo andare a fare un po' di spesa, quindi
1: ok, vabbè, allora dai, nel mentre puoi tenere, anche se non si dovrebbe fare, puoi accendere la macchina, tenere un po' di aria condizionata attiva.
2: Sì, assolutamente.
1: E poi si va di fronte al banco surgelati, che così
0: sì,
1: ecco,
0: o
1: non
0: ti
1: prendi
0: compri
1: caldo.
0: Uno di quei ventilatorini che attacchi al telefono, magari.
1: Bravo,
0: che ti
1: sì,
0: fanno
2: esatto,
0: d'aria.
2: Oppure ecco. Al collo.
1: Sì, ce ne sono di soluzioni, Nicola.
0: Sì, quelli
1: dai,
0: che usano i giapponesi esatto, di sì, solito, no? Che li vedi nei video.
1: Nicola è un po' giapponese sotto sì, sotto, già ci aveva pensato. Va bene, allora senti, esatto. Nicola, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, dici un po' che cosa succede.
2: Oggi l'8 giugno compio 31 anni.
1: E allora auguri! Auguri, bello!
0: 31!
1: Tanti auguri 31. Da tutta Radio Company, ovviamente in particolare
2: grazie,
1: da parte nostra, cioè Pischelli, ma chi ti dice anche carissimo fratellone, oggi tocca a te. Se anche abbiamo 12 anni di differenza, ma è come se fossi il mio gemello, tantissimi auguri di buon compleanno da me, da Alice, dal papà e dallo zio.
2: Ok, grazie.
0: Che bello.
1: Prego.
0: Come okay, festeggerai?
2: Penso che farò una serata karaoke.
1: Va bene, dai, allora buona serata karaoke. Ricordati di cantare e di farlo bene.

0: con Travis Barker, si chiama In My Head su Radio Company, 14:44. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli, altra chiamata, la seconda per il comp'anniversario, e abbiamo Jack. Ciao Jack.
1: Ciao Jack, benvenuto.
2: Ciao Pischelli.
0: Grande Jack.
1: Come va?
2: Tutto bene, tutto bene. Ho appena dato un esame.
0: Ah, e com'è andato l'esame? Cioè, nel senso, si sa già? Cioè, speri bene o è già il voto?
2: Oh, no, è andato bene, è andato bene. Ho preso 30.
0: Grandissimo,
1: esame
0: Jack.
1: Esame di cosa?
2: Come?
0: Esame di che cosa?
2: Territorio, organizzazione dello spettacolo dal vivo.
0: Beh, bellissimo. Beh. Quindi, aspetta, che cosa stai studiando? Cioè, roba che ha a che fare con eventi, organizzazione, management, quella roba lì?
2: Sì, sto facendo in realtà beni culturali dello spettacolo.
0: Ah, beh, beni culturali per lo spettacolo. Beh, pensa, è una storia che racconto sempre a chi incontro quando incontro dei colleghi. Io studiavo beni culturali con specializzazione archeologia, ma non mi sono mai laureato in vita mia. Cioè, ci ho provato perlomeno. Però, appunto, alla fine si comunica più o meno la stessa lingua, diciamoci la verità.
2: Sì, in realtà sì.
0: Cioè, diciamo che io scopro lo scheletro e lui invece lo espone e fa una festa per esporlo.
1: Sì, diciamo,
0: ecco,
1: che
0: questo è quello che accade.
1: Se l'università fosse una pizza, ok,
0: sì, ecco.
1: Jack la sta mangiando tutta. Tu hai assaggiato la prima fetta e hai detto,
0: È Jack che si prende. Guarda, ho fatto la festa, poi in realtà l'ho scoperto io, magari lo scheletro, ma lui si prende gli onori. Lui si prende gli onori e dice: sì, guarda, l'ho scoperto io in realtà ed espongo e faccio anche una festa per questo scheletro di dinosauro che ho appena ritrovato. Sì. E io intanto lì sottopagato. Vabbè. Allora, senti, a parte gli scherzi, Jack, tanti auguri, perché sappiamo che oggi per te è una giornata molto speciale, quindi auguri di buon compleanno.
1: Auguri!
2: Grazie mille.
1: Quanti sono?
2: 29.
0: 29, c'è anche un bellissimo messaggio per te.
1: C'è un tanti auguri all'amore della mia vita da mamma Lele e Vale. È mamma Lele o
0: no,
1: Lele e
0: no,
1: Vale
0: no,
1: sono separati?
0: No, mamma è una persona.
2: Non sono virgole, mamma.
1: Non, non c'è
2: Vale.
1: La virgola a dire il vero, però va bene. Mamma Lele e Vale, sei il nostro orgoglio.
2: Grazie, li ringrazio tanto, mi mancano e spero di vederli presto.
0: Perché tu sei fuori sede?
2: Io sì, sono a Roma.
0: Ah, a Roma, ok, dai, beh, studiare beni culturali a Roma è una figata, cioè, un giorno sei al Colosseo.
1: Il Colosseo, il Foro,
0: l'altra parte, Ergelato, appunto, sì, poi c'è Erbirino, che è la birretta, sì, la Peroni, ecco, quella se la fanno, il birino sotto col Bangra che le ha da. Va bene, allora, senti, tanti auguri di buon compleanno e congratulazioni per il tuo 30 e adesso festeggia e divertiti, ok?
2: Grazie ancora a mamma Lele e a Vale.

0: su Radio Company 14:53. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli in questo lunedì 8 di giugno.
1: Vi dico soltanto una cosa: andate sulle storie di Radio Company,
0: Vabbè,
1: Radio Company. Siamo senza ghiaccio in radio, ma abbiamo un ghiaccio alternativo. Non diciamo cosa, gli
0: però
1: ascoltatori
0: funziona.
1: Devono andare.
0: Però funziona e non è la classica busta di piselli che avete in congelatore, è molto di più in questo caso.
1: Diciamo che potresti berlo e passa tutto effettivamente.
0: Beh, a quel punto non serve neanche più il ghiaccio. Sì, perché tanto diciamo che forse
1: soluzione
0: è una soluzione
1: trovata, amico.
0: Sì, infatti.
1: Tra poco.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti.

0: su Radio Company. Un successo del passato e uno del presente. Insieme per una grande emozione.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Becky G con Sorry Papi su Radio Company. Controlliamo l'ora, amici, perché è già tardi.
1: Leggermente.
0: Leggermente,
1: sì.
0: Dai.
1: 15:02.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Rama con Cabana su Radio Company, pronti per l'argomento che va dalle 15 alle 16 all'interno della seconda ora dei Pischelli. Si parla di cinema.
1: Allora,
0: oggi
1: sapete che a noi piacciono molto i giochi, e soprattutto quei giochi dove cambi le cose, puoi dare un senso completamente diverso. Non so quanto effettivamente c'entri, ma non importa comunque. Allora, gioco molto tattico che in realtà modificheremo leggermente, perché si parte da: quale film cambia completamente storia se togli una S dal titolo?
0: Ok. Mettiamo delle regole in più. Titolo ha già due S, non dovete toglierle tutte e due.
1: Potete anche toglierne una sola, decidete voi. Come ad esempio, allora, ci sono altri esempi dove vabbè magari l'aggiungono, però noi limitiamoci soltanto a toglierla.
0: Allora, tipo Ralph pacca tutto. Un tizio di nome Ralph che da sempre buca a tutti i suoi amici. Ralph spacca tutto.
1: Quindi non dovete soltanto limitarvi a cambiare il titolo, ma in un certo senso dovete proprio reinventare un pochino il film. Per esempio, mi viene in mente Fast and Furious. Cioè uno abbastanza grosso e grasso che è arrabbiato, che cerca di correre ed è arrabbiato.
0: Oppure Pirit. Storia di un cavallo che si dava troppe arie.
1: Upirito. Allora dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Il gioco è questo: quale film cambia completamente storia se togli una S dal titolo? Non diteci soltanto il titolo modificato, il titolo nuovo.
0: Adattate anche il sottotitolo.
1: Provate ad adattare anche la trama del film. Cioè, con questo titolo nuovo, di che cosa parlerebbe? Che cosa racconterebbe il film?
0: Tipo Bastardi, Enza, Gloria. Dicono che sia vietato ai minori.
1: Chissà Enza Gloria che cosa.
0: Combinano.
1: Infatti, dai. Allora, 333-2688-688 per l'ultima volta.
0: Quale film cambia completamente senso se togli una S?

0: film, togliere da questi titoli la lettera S. S. Abbiamo detto, se ce ne sono più di una potete tranquillamente toglierne soltanto una o tutte e due, dipende. Scegliete quello che volete e da lì ovviamente cambia il titolo e quindi dovete anche un pochino reinventarvi la trama di questo film.
1: Guarda, ho un po' di esempi.
2: Poca onta, una nativa americana che si lavava poco.
1: Poca onta. Molto
0: beh, ci sta,
1: bello,
0: va bene, bello. Ok, Poca onta, film d'animazione tra l'altro adatto per tutti i bambini e sull'importanza di farsi la doccia, ecco, esatto. Quindi ci sta.
1: È fondamentale.
0: Poi cosa abbiamo?
3: Ciao Radio Company. Ciao. Beh, mi viene in mente Star Wars, tutte le lotte intestine che ci sono all'interno dei tribunali quando si cerca di arrivare da qualche parte per ottenere un risultato per un torto subito.
0: Bravissima. Star Wars, dipende. Star Wars. Poi Valentina scrive 50 fumature di grigio, ok. Immagino un documentario di questa coppia che fuma 50 sigarette al giorno.
1: Effettivamente,
0: ok, 50 fumature di grigio ci può stare. Poi
1: Davide, una pallottola puntata, sembra un film su Steven Seagal.
0: Grandissimo Steven Seagal, quello col codino. Praticamente era un grande,
1: con i capelli neri.
0: Con i capelli neri col codino.
1: Picchiava tutti,
0: faceva, cioè partiva che magari le prendeva e poi picchiava tutti. È tipo era il come posso dire, il Chuck Norris col codino.
1: Sì,
0: ecco, la variante col codino,
1: sarà
0: esatto.
1: Indiano, però va bene.
0: Poi abbiamo Scream che diventa ovviamente Cream.
1: E questo
0: nuovo format di alta pasticceria.
1: Vero?
0: Ci può stare, sì.
1: L'OS, okay. Tallone d'Achille.
0: Lo stallone, non lo so.
1: Che film è, scusami? Il
0: tallone d'Achille è... No, perché Troy. Ah, perché forse. Stroy?
1: Non credo.
0: No, perché Troy è il film, chiaramente.
1: Poi Luca crea un grande colossal, ok? Ex in the City e mosso cazzi.
0: Grandissimo, dai. 333-2688-688. Avete capito come funziona? Gioco molto, molto divertente che vi dà la possibilità di modificare titoli di film, titoli di film
1: piacere.
0: O di serie TV, ok? Potete scegliere se togliere solo una S o tutte le S, oppure lasciarne soltanto due.
1: Oppure
0: appunto.
1: Non ha le S, le aggiungi perché fa ridere.
0: Perché
1: va
0: fa
1: bene.
0: Ridere, mi raccomando, dopo aver modificato il titolo, però dateci anche un po' di contesto, un minimo di trama.
1: Vendetecelo bene questo film.
4: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Onda gira su Radio Company. Oggi modifichiamo i titoli di un film, ok? A vostro piacere, dove dovete o togliere o aggiungere una S e deve cambiare completamente il senso.
1: Allora, c'è un'ascoltatrice, a proposito di Scream, c'è un altro: Cream, la glicemia fa 90. Bello, bello, bello, ottimo. Poi...
2: Ciao Company.
1: Ciao.
2: Allora, il film che ho visto io è Se scappi ti poso. E niente, è solo la storia di un piastrellista. Ciao ciao.
0: Geniale.
1: Genialissimo. Poi Emanuele scrive: Lost in pace, in peace, vabbè, cioè Lost in pace. Poi, prima era perso nello spazio, ora diventa perso nel ritmo. La storia di un musicista d'eccellenza, ok.
0: Lost in space, quindi,
1: Lost in space è la serie TV cambiato, appunto. Poi
3: Fermo o mamma para, la storia della mamma di Buffon.
1: Mamma para,
0: ma
1: giusto.
0: Ma che film è Fermo mamma spara?
1: No, non me lo ricordo, deve essere un film, boh, credo vecchio. Maddalena scrive: dopo C'è posta per te, c'è anche C'è pota per te, la storia di un uomo che si dedica interamente alla potatura.
0: Ah, è l'uomo che pota.
1: L'uomo che pota,
0: bene,
1: esatto. Poi
0: Senti chi parla diventa Enti chi parla, quindi un film documentario che parla degli enti comunali, grandi pischelli.
1: Enti comunali, tra l'altro uno di quei documentari di National Geographic, sì, proprio imperdibile, no?
0: Finanziato proprio da loro.
1: Esatto. Poi Biancaneve e... No, questo non ha capito il gioco.
0: Biancaneve ed Otto Nani.
1: No, non è Otto. Ah, perché Ette Nani sarebbe, no?
0: Non erano i sette?
1: Certo. Sì,
0: ne ha aggiunto uno?
1: No, certo.
0: Cosa c'è con la S?
1: Sette Nani. Se avessi tolto la S, ok.
0: Ette Nani.
1: E lui ha detto: sai che faccio? O lei, otto. Non so, cambio, metto Otto.
0: Aggiungiamo.
1: Otto.
0: Aggiungi un posto a tavola.
1: Perché c'è
0: bene.
1: Un posto in più, disse Biancaneve. Poi
0: lo stallone d'Achille. È in fase di produzione dalla Rocco Siffredi Group.
1: Ok, poi Paradise Beach diventa Paradie Beach. Okay. Un horror ambientato in spiaggia durante una partita a pallone dove chi para muore.
0: Beh, non giocherei.
1: Molto bello e ottima con la fantasia, mi piace.
0: Poi Carrie Movie, un film culinario basato sulla cucina a base di Carrie.
1: Grandissima.
0: Prodotto in India.
1: Grandissima Jessicona. Dai, allora 333-2688-688. Quindi avete capito come funziona. Prendete titoli di film famosi o meno, serie TV, quello che volete, e togliete una S. Se ce ne sono più di una, potete scegliere se toglierle tutte oppure, appunto, toglierne soltanto una.
0: E create poi la descrizione di questo film.
1: 333 268

hanno votato oggi pomeriggio, quindi grazie veramente, perché abbiamo ascoltato Close to Me dei Cure prima che esistesse tutto questo amore per il dark, per il gotico, per tutto quello che è macabro, però in una chiave sicuramente leggera, e Tim Burton poi l'ha insegnato negli anni. Sono arrivati loro con questo video veramente pazzesco, dove venivano lanciati da un dirupo dentro un armadio, molto molto particolare come video. Close to Me per i Cure, scelto come Happy Vibes in questa serata dell'8 di giugno 2026. Sai che facciamo? Ci ascoltiamo anche la new track, visto che c'è Karol G con Manu Chao, Vaiando per el Mundo. Ah, perché

0: sempre questo ritmo un po' da vagabondo, no? Lui nel nord-est della Maiana, non era così che cantava Manu Chao, insieme a Karol G, che ieri è stata avvistata a bordo pista del Gran Premio di Monaco, dove Kimi e Antonelli ha fatto 5 su 5. C'era anche Karol G nei box, quelli insomma dove c'erano tutti i VIPs, c'era anche lei, non c'era Manu Chao. Il pezzo che avete sentito era Viando per el Mundo, quindi il new track, il nuovo singolo di questa nostra serata. Abbiamo anche l'informazione che arriva con Egidio Ferrara.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Israele ha deciso di sospendere gli attacchi contro l'Iran su richiesta del presidente USA Trump. Le operazioni militari nel sud del Libano proseguono tuttavia a piena intensità. Il leader israeliano Netanyahu parla di autodifesa e promette di rispondere con forza ad eventuali nuovi attacchi iraniani. Dopo l'appello del Tycoon, anche il comando militare di Teheran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro lo Stato ebraico. Il voto per i ballottaggi in 42 comuni sopra i 15.000 abitanti. Agrigento, Trani e Chieti vanno al centro-sinistra, mentre la maggioranza di governo vince ad Arezzo, Lecco e Macerata. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto al primo turno. Si conferma la forza del centrodestra, commenta la premier Meloni. Per il PD il voto è un segnale al governo. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it. Carica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma, Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
14: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
15: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
16: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termine e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
17: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

fine di un altro nostro appuntamento, però abbiamo l'occasione e l'opportunità ancora di svelarvi qualcosa nella vostra giornata, e come? Con il nostro effetto, perché prima di chiudere noi vogliamo comunque lasciarvi così con quell'aspetto dove possiamo conoscere quella che è la vostra personalità, oppure un momento del vostro futuro, come? Con un gioco, perché praticamente è un gioco, ci divertiamo a prevedere che cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane, o addirittura come siete fatti caratterialmente, perché quello di oggi è uno di quei gli effetti che funziona, perché vogliamo dirvi quale personaggio della Disney potreste essere. Come? Semplicemente partecipando al nostro gioco. Quindi ci mandate il vostro nome, il segno zodiacale, il colore preferito, l'animale preferito, noi buttiamo tutto dentro l'effetto e vi diciamo qual è il personaggio Disney che vi viene abbinato. In base al personaggio Disney è anche un aspetto della vostra personalità, cioè potreste ritrovarvi nel personaggio oppure assolutamente no. 333-2688-688 per incominciare a mandare messaggi se volete giocare con noi. Ricordiamo che poi, siccome li scopriamo random i personaggi, potrebbe essere la vostra serata fortunata come no, quindi incominciate a mandare il vostro messaggio ora. Ripeto, nome, segno zodiacale, colore preferito, animale preferito. C'è Francesco Gabbani, la sua Summer Funk.

0: ci piaceva un po' così così all'inizio, settimana dopo settimana che sta passando, ci piace sempre di più questo pezzo di Francesco Gabbani, Summer Fun. Stiamo già entrando in clima disneyano, sento, cioè, sai quando entri poi nei villaggi, quelli a tema, dove ci sono già il cinguettio che ti accoglie. Sembra pornografico a sentirlo così, questo respiro, devo dirti.
1: Invece è proprio Cenerentola.
0: Lo so. Allora, perché lei parla con gli uccelli, Cenerentola. Allora, c'è Monica, segno dei gemelli, il suo colore è il bianco, l'animale è la tartaruga. Monica, tu sei Alice. Credo non abbia bisogno di presentazioni, Alice, no, come personaggio. Una... Vabbè, allora, Monica, tu sei Alice, una mente curiosa e vivacissima che salta da un'idea all'altra con una naturalezza che lascia gli altri a bocca aperta. Hai quella capacità rara di entrare in mondi completamente diversi e sentire a casa ovunque, perché la tua vera casa è la tua testa e sotto quella leggerezza apparente c'è una persona che osserva tutto, capisce tutto e ti dimentica molto meno di quanto sembri. Sei una che memorizza, se qualcuno te la fa, Monica, bisogna stare attenti. Alice, ovviamente, è la protagonista di Alice nel Paese delle Meraviglie. Non credo abbia bisogno di presentazioni. Monica, quindi se ti ci ritrovi, facci sapere. Ne leggiamo un altro. Sonia, segno dell'acquario, viola, cane, il suo animale. Sonia, tu sei Vaiana. Una visione chiara di dove vuole andare e il coraggio di andarci anche quando tutti intorno dicono il contrario. Hai quella libertà interiore di chi non si definisce attraverso gli occhi degli altri e una generosità spontanea che trascina le persone verso qualcosa di più grande. Il tuo mondo è sempre un passo avanti rispetto a quello che ti circonda. Vaiana è la protagonista di Moana, per chi non lo sapesse, che non è porno, ma era la ragazza polinesiana che sfida le convinzioni del suo villaggio per seguire una missione più grande. Tra un attimo ne scopriamo altri personaggi Disney. Adesso però invece ci ascoltiamo anche Calvin Harris and Disciple, How Deep Is Your Love?

Questa serata, attenzione, c'è Alice, il suo segno è il toro, il suo colore è il blu, l'animale è il cane. Alice, tu sei belle, una profondità intellettuale che urla ma si sente, che non urla scusate ma si sente, una capacità di vedere oltre le apparenze che in pochi hanno davvero. Hai quella solidità tranquilla di chi sa stare da sola senza sentirsi sola e una fedeltà verso le persone giuste che non si negozia mai. Il tuo mondo interiore è ricchissimo e chi riesce ad entrarci capisce subito di aver trovato qualcosa di raro. Per chi non sapesse chi è Belle, ovviamente la protagonista della Bella è la Bella. C'è anche Daniela del toro, il suo colore è il blu, l'animale è il gatto. Daniela, tu sei duchesse, raffinata, elegante, con una presenza naturale che non ha bisogno di fare rumore per farsi notare. Hai quella compostezza di chi sa sempre come stare in ogni situazione, ma nasconde dentro di sé una sensibilità e un affetto profondi che riservi solo a chi ha guadagnato davvero la tua fiducia. E quando ami, ami con una dedizione totale e silenziosa che vale più di mille parole. Duchess, per chi non lo sapesse, è la gatta protagonista degli Aristogatti. Tu la conosci benissimo perché avrai visto gli Aristogatti, credo, un migliaio di volte, mio caro Pacini. C'è anche Mark.

Hands, Clap Your Hands. Non credo che abbia bisogno di presentazioni il pezzo da cui hanno preso ispirazione. Andiamo da Marco, che è di Treviso, perché lui ha voluto specificare anche dove si trova Marco. Quindi Marco da Treviso, il suo colore è il blu, l'animale è il leone, il segno è del leone. Con due leoni, secondo te, che personaggio poteva venire fuori? Un personaggio del Re Leone? Marco, tu sei Mufasa. Bene sì. Una presenza naturale che non ha bisogno di imporsi perché gli altri lo riconoscono da sola, senza spiegazioni, hai quella capacità di ispirare chi ti sta attorno, semplicemente essendo te stesso, con una coerenza tra quello che pensi e quello che dici e quello che fai, che ogni giorno e soprattutto oggi è una rarità vera, e quando proteggi qualcuno lo proteggi fino in fondo, senza mai voltarti dall'altra parte. Cioè sei uno che difende, per chi non sapesse chi è Mufasa, ovviamente il Re Leone, il padre di Simba, né il Re Leone, quindi insomma non ha bisogno di presentazioni nemmeno lui. Siamo arrivati in chiusura con i nostri effetti. Oggi quello di Disney, domani chissà, lo scopriremo. Intanto ritorniamo fra poco con tutti.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: tutto il mondo in pochissimi secondi, perché adesso i social comunicano in maniera rapida e quindi si sa anche che cosa è accaduto a New York, a Times Square, dove ha intrattenuto tutti quelli che lo sapevano per 20 minuti con un concerto a sorpresa a Madonna, dove ha presentato praticamente il suo nuovo album. L'ha fatto con un concerto dove c'erano appunto diversi amici che l'aspettavano in una delle piazze più famose del mondo, perché credo che Times Square, insomma, la conosciate, nel centro di New York, dove lei ha ringraziato, ha presentato anche dei successi del passato e del suo nuovo album. Madonna insieme a Sabrina Carpenter con Bring Your Love l'abbiamo proprio sentita, abbiamo sentito anche MC Hammer, You Can Touch This, brano del passato, brano del presente. Grazie a tutti voi che siete stati con noi fino adesso, grazie anche a Gianluca Pacini in regia, un saluto, vi lascio con Cose da Pezzi insieme a Igor Pezzi, a domani.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 20 e 3 minuti.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Le 20:06, siamo pronti, con le cose da pezzi. Siamo pronti, siamo ritornati. E allora, sigla!
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
0: Ma buonasera, buonasera Igor Pezzi e Gianluca Pacini. Buonasera, ciao, eccoci qua, ciao, come ciao. Stai? Tutto bene, è venerdì, io mi sono divertito, mi hai lasciato solo abbandonato, io te lo ricordo, te lo rifaccerò a vita questa cosa. Però ci siamo divertiti, io e loro, cioè gli ascoltatori. Invece te come stai? Tutto bene?
2: Ma tutto sommato la sono cavata.
0: Vabbè, adesso mi fa piacere, fa piacere. Allora, bella questa puntata di oggi perché parleremo di quella giornata che tutti quanti abbiamo aspettato quando andavamo a scuola, cioè la fine della scuola, cioè l'ultimo giorno. L'ultimo giorno, tra oggi e domani, praticamente tutti gli istituti primari o comunque secondari chiudono, si fermano e poi se ne riparlerà a settembre, chi più contento, chi meno contento. Parleremo anche dell'aspetto che una volta la scuola era sentita di più, vero? Cioè l'ultimo anno, l'ultimo giorno, intanto si stava promossi o bocciati, non sapevi fino all'ultimo. Adesso pare che, ma sì, se siamo nelle elementari, ma sì, li promuoviamo lo stesso, che sarebbe. Vabbè, ma insomma, avremo modo di parlarne assolutamente. Quindi, ma no, ma non possiamo andare avanti senza lo sciamano. Mi stavo per dimenticare dello sciamano. Ma che siamo pazzi? Un bel consiglio della sera, vai.
3: Io penso che la vita vada avanti a colpi d'amore. Una vita che non è amata è una vita che si spegne. Umberto Galimberti.

0: Stupid Love. Buonasera ancora, buonasera, sono... Sì, sono Igor Pezzi, ma queste sono le cose da pezzi. Fino alle ore 22, insieme con Gianluca Pacini, insieme con tutti voi, insieme con tutti quelli che sono andati a scuola, e sono sicuro che tutti quelli che sono all'ascolto sono andati a scuola nella loro vita e magari hanno già dei figli che oggi hanno terminato l'anno scolastico. Com'è andata? Me lo raccontate? Oggi, tra oggi e domani, in questi giorni, insomma, si conclude l'anno scolastico in corso. Com'è andata? Raccontatemi com'è andata per i vostri figli. E nei vostri ricordi c'è sicuramente l'ultimo giorno di scuola, sofferto, vissuto, perché non si sapeva, ai tempi nostri, ai nostri tempi, non si sapeva se eravamo promossi o meno. Cioè, eri lì lì con l'ansia fino alla fine. Poi io ricordo che ai miei tempi si faceva una relazione, una specie di tesina, no? Io lo feci sul cuore. Sai, Pacini, perché io sono una persona di cuore, perché è vero questa cosa, ti giuro. E allora scrissi, insomma, tutti come è formato il cuore, le funzionalità, l'importanza di questo organo vitale, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, ricordi, aneddoti dell'ultimo giorno di scuola, quali sono stati, come sono stati, se volete anche dirmi che tipo di studenti eravate. Bravi, precisi, monelli, disgraziati, maledetti, non lo so, ditelo. Ma io vorrei anche sapere... come sono state queste giornate dei vostri figli che ovviamente hanno terminato l'anno scolastico, ok? Quindi un purpurri di tutto ciò. 3332 688 688, la condividiamo anche questa e parleremo dell'ultimo giorno di scuola oggi. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

siete su Company, buona serata ancora. Allora andiamo con la carrellata dei vostri messaggi che sono arrivati. Cioè sembrava quasi non vedavate l'ora di raccontarci come eravate a scuola, perché oggi, tra oggi e domani, c'è l'ultimo giorno di scuola, l'ultimo giorno.

0: un'altra delle canzoni scelte per questo appuntamento di stasera con Company Yesterday era proprio questa, quella di Natural Born Grooves, Universal Love. Ci fermiamo, brevissima pausa per noi. Company Yesterday. Don't stop the party.
1: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al primo.

0: Te, Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini. Selection Fabio De Magistris.
1: Questa è Radio Company, una buona serata a tutti da Fabio De Magistris. Siamo all'interno di Company Yesterday, quindi a quest'ora all'interno del nostro appuntamento ci sono solo i grandi successi di qualche tempo fa da riascoltare assieme, uno dietro l'altro, senza nessuna interruzione, sono mixati da Gianluca Pacini. Sentiremo tra poco Faith Evans, Lady Gaga, Yolanda Be Cool e adesso David Guetta con Sam Martin, c'è Dangerous.

un'altra delle canzoni scelte per questo appuntamento, il primo della settimana con Company Yesterday, e un altro grande successo che ci ha riportato indietro nel tempo. We Know Speak Americano, Yolanda Be Cool, pronti però a continuare adesso con altre canzoni. Gianluca Pacini sempre lì in regia, pronto a mixare praticamente i successi che abbiamo scelto. Io sono Fabio De Magistris, tra poco Raven Maze con Fascinated, poi ritroveremo Rihanna, Martin Solveig e adesso London Beat.

0: Ultima canzone del nostro appuntamento di stasera con Company Yesterday, Martin Solveig, che quindi con il suo grande successo Hello chiude lo spazio dedicato proprio ai successi di alcuni anni fa. Grazie a Gianluca Pacini che come sempre si è occupato della regia. Da Fabio De Magistris l'appuntamento è per domani sera. Vi aspetto, sarò qui con voi a partire dalle ore 23. Company Yesterday. Don't stop the party.
1: Dance Story, la storia della musica dance, la no-

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su Zanotta.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: Radio Compagnie.